0: Facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
4: 6023.
5: 62 3.
6: 6020 che?
7: 60 23.
6: 6023.
5: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e qualche minuto.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
4: Tutte le news del Piemonte orientale.
0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136 3200 967136

0: consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Vinci Bacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
1: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
4: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Ahmed, a tuo dad venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: CEO di TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
1: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le tre.
3: Più o meno.
4: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
5: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
8: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
7: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
8: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
7: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro

0: secondo me la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023.
5: Yo, shut the fuck up.
6: Importante,
7: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola.

Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: tre città, una sola voce. 6023. Sono le 4
1: e qualche minuto.
2: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
3: Uè, davvero? Ma come si chiama?
2: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
3: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
2: Esatto.
3: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
2: Però ascoltaci, eh.
4: Che ne è su usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
0: Radio 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger.

0: nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
1: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
0: No, Instagram e Facebook.
1: Come si chiamano?
0: Baffi e Code ODB.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023.
6: Uh-huh. 62-3.
7: 6020 che?
8: 60-23.
7: 6023.
6: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Sono le 5.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
3: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
1: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
4: Cerchi crediti e non sai dove andare?
1: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
1: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
1: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare,
1: a Radio 6023 devi entrare.
5: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
11: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
13: Perché posso.
12: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
16: Di cosa vi occupate?
15: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
16: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
15: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
17: 623.
18: 6020 che?
19: 6023.
18: 6023.
17: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
8: 62 3.
9: 6020 che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato

0: la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa!
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
9: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
10: Diventa uno stagista di Radio 6023.
11: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
9: Sotto il segno
10: di Radio 6023.
0: Tre città, una sola voce.
9: 6023.

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei?
3: Ma perché?
10: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
11: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Quante volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi,

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
0: Radio 6023. 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli.
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei
7: stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei
8: fare carriera sotto la scrivania, eh.
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe
9: una mattarella.
6: Dopo gli studi mi piacerebbe
9: non rompere.
6: Quello che chiedo alle istituzioni è
10: un paio di schiaffi.
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e in questa puntata della Tribuna degli Studenti vi porterò alla scoperta di una tematica molto delicata: essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
15: Mi chiamo Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
16: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
14: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
15: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
16: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole del fatto che lo diventerò, perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
14: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
15: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito, perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro. E all'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano. E non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo, ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
14: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
15: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di «Ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no, sono fannulloni, non fanno niente». E tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio è finita.
16: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno riuscire a dare un esame del secondo anno, credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
14: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita proprio perché è fuori corso?
15: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, è una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile, perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione. Ognuno ha i suoi tempi.
16: Invece quando prendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé. Non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti, no. All'università sei tu e la tua facoltà, punto.
14: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente, ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
12: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani. l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
10: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
10: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9, più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Sei 023, wake up.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente

0: disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
1: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
0: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
1: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
0: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città. Una sola voce. 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Like, you making hip hop beat sound. You making this track that's so hard, but you making it sound so pretty.
1: Poppy.
0: Because I already know what I'm going to do to a musical. Like, me and Nate, we just wanted to hear what you come up with. We were tripping out last night.
1: Were you? Wicked. Yeah, this is like so emotional. This beat, it's wicked.
0: Yeah,
1: I always said if we hooked up, it's so crazy because with your beats, with like an emotional vocal, dope. You know?
0: That's what
1: and emotional chord changes and shit.
0: That's what I was saying.
1: Yeah.
0: Like I'll change, all I need is you and I can go longer than a certain key.
1: Yeah.
0: I could go trip out. Trip out.
2: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico e lo faremo insieme al professor Emilio Russo, docente UMG. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
5: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali in vitro, fino alla ricerca clinica e quindi lo studio dell'efficacia dei farmaci con attenzione uno sia al management della terapia della farmacologica dell'epilessia, due all'identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di nuovi farmaci.
4: Come funziona, per sommi capi, la ricerca in farmacologia?
5: La farmacologia è una disciplina, non definirei complessa, ma sicuramente molto variegata, per cui la ricerca nell'ambito farmacologico in realtà spazia su tutti i fronti e ovviamente si occupa di tutte le malattie dove una terapia farmacologica possa essere messa in atto, per cui parte sia dallo studio a livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per la identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte dei trial clinici, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci erano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori, per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina con dove siano coinvolti i farmaci.
4: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
5: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali, diciamo la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto al quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota in epilessia, nello sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare, quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatie epilettiche o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettiche, come ad esempio la sindrome di Dravet Cabaret piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questi progetti sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbioma intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende. Stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
4: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
5: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai ha molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbioma intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epilettogenesi su base genetica in modelli animali e quindi andare a studiare quelli potessero essere i meccanismi alla base di questo e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, delle forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato, è stato bello ottenere dei risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita, e oggi con questa parte nuova diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro. Quindi è bello che ancora, ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
4: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
5: La terapia personalizzata di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente negli ultimi 20 anni, probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati tutti identici fra di loro, che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri, e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso, anche se poi la patologia è uguale, quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia, perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in realtà ogni medico ha sempre fatto terapia personalizzata, perché in tutti i casi, tutte le volte che un medico ha un paziente di fronte, è lui, guardando il paziente e valutandolo, a scegliere quello che secondo lui è la terapia migliore. Perché comunque una terapia personalizzata io credo che assolutamente sia sempre esistita. Di certo è che questa la possiamo migliorare, e sono sicuro che nel futuro la miglioreremo sempre di più.
4: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Russo e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
8: Che attività fate per i ragazzi?
7: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Quando torno a casa vorrei...
9: Stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei...
10: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
11: Una mattarella!
8: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
8: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023

0: Ciao, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Alessandro, un cantante dei Garage Orchestra, un gruppo alternative rock composto da quattro ragazzi di Milano e Varese, e ci presenta il loro nuovo singolo Waste No More. Ci vuoi dire un po' di cosa parla e qual è il suo significato?
1: Sì, allora ciao a tutti, parlo a nome di tutto il gruppo che oggi purtroppo non siamo riusciti a riunirci per questa intervista, quindi faccio un po' le veci di tutti. Il brano è appunto Waste No More, che abbiamo presentato l'8 dicembre, che da quella data si trova disponibile su Spotify e su tutte le varie piattaforme digitali. La canzone in pratica parla di non aspettare che le cose succedano, diciamo, ma di impegnarsi per fare succedere le cose che vogliamo, ecco. In sostanza il succo del testo è questo, diciamo, di non aspettare che le cose accadano da sole come se ci fossero dovute, ma di darsi da fare per ottenere i risultati che uno vuole ottenere prima che sia troppo tardi. Ecco, questo è un po' il sunto del pezzo.
0: E Waste No More anticipa l'uscita di un nuovo album a cui state lavorando. Quali sono i temi che tratterà?
1: Allora, i temi generali del disco ancora non sappiamo, perché siamo proprio in questi giorni stiamo scrivendo tutti i vari pezzi, anche i testi, così, però generalmente un po' i nostri testi sono sempre un po' girati intorno a tematiche come quella di Waste No More, in realtà, quindi molto le sensazioni umane, le emozioni, rischi e paure. Non siamo mai stati un gruppo troppo spinto né verso il lato politico né verso, diciamo, i testi semplici tra virgolette, comunque testi che parlano di festa piuttosto che cose del genere, ecco. Poi ci ispiriamo molto a esperienze nostre personali piuttosto che esperienze che hanno riguardato amici da vicino, diciamo, queste sono le nostre principali fonti di ispirazione a livello di testi, ecco.
0: Che differenze ci sono con il primo album The Decision of Don Rodrigo del 2011?
1: A livello di testi, allora, forse un po' la ricerca di come scriverli, ecco, delle parole da usare, proprio lo stile in sé, forse lo stiamo cercando di evolvere un pochino verso una scrittura più matura, tra virgolette. A livello di tematica, forse anche quelli sono un pochino più maturi, forse siamo maturati un po' noi nel tempo. The Decision of Don Rodrigo era il nostro primo album, sono passati ormai 6 anni, diciamo che le tematiche vanno un pochino più ad approfondire quello che è la nostra situazione attuale per quello che riguarda il trascorrere del tempo, ecco. Però in realtà un indirizzo preciso ancora su quello che sarà la tematica del disco non la sappiamo. Spero di poterla definire nelle prossime settimane, perché comunque l'idea era di entrare in studio verso l'inizio dell'estate, ecco. Diciamo che la nostra deadline per finire il disco sarà metà maggio.
0: E quali sono le vostre influenze musicali?
1: Allora, principalmente diciamo che come riferimento un po' alla portata di tutti, diciamo che il nostro critico di riferimento sono a mettere insieme da Green Day, Arctic Monkeys e Franz Ferdinand. Questo è un po' il nostro trittico di partenza, però poi comunque andiamo a esplorare un pochino bosco di vari generi, essendo comunque 4 persone che ascoltano lo stesso genere ma ognuno con diverse influenze. C'è chi è più incline verso magari il punk rock, chi è più incline verso il blues, oppure l'alternative rock, oppure power pop, così. Altri riferimenti possono essere magari Tenacious D, gli Editors, i The Rugees, Temple Pool, gruppi sempre di stampo pop punk californiano, un pochino meno alla ribalta di come possono essere i Green Day.
0: Un'ultima domanda: avete realizzato delle canzoni in 15 secondi, come mai avete fatto questa scelta?
1: In realtà abbiamo fatto questa scelta un po' per caso. Era una sera che eravamo in sala prove senza niente da fare, avevamo finito di provare, eravamo lì un po' al cazzeggio, diciamo, ecco. Non mi ricordo più chi di noi quattro ha tirato fuori la domanda, cioè qual è il cuore, diciamo, di una canzone. Allora abbiamo iniziato a scherzare prendendo un pezzo a caso. In quel caso era Hey Brother di Avicii. Abbiamo provato a cercare il cuore di quella canzone, abbiamo provato a dirlo in 15 secondi, e poi la durata di 15 secondi non era casuale, ma era perché volevamo postare, diciamo, l'idea su Instagram, e a quel tempo, si parla di un paio d'anni fa, la durata massima dei video di Instagram era 15 secondi. E allora abbiamo da lì fatto questa prova, abbiamo visto che era stata divertente e abbiamo fatto qualche, mi pare 7-8 episodi delle canzoni in 15 secondi. Abbiamo visto che sono piaciute, magari un domani ne faremo qualche altra. Ci è capitato di farle anche dal vivo, anche in radio, tra l'altro, in un paio di occasioni, anche su richiesta. Diciamo che è una cosa molto semplice, che però al contempo è anche molto originale. Questa è l'origine delle canzoni in 15 secondi. Forse un po' di qualche birra di troppo quella sera ci ha aiutato a trovare l'idea, ecco. Questa è la verità, la verità più cruda è che eravamo tutti un po', ecco.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e se vuoi lanciare poi tu il vostro singolo?
1: Noi siamo un po' dappertutto sull'internet, basta cercare sia su Facebook
2: che Twitter, che Instagram o YouTube Garage Orchestra, e comparirà nei nostri canali ufficiali, chiamiamoli, quelli nostri che gestiamo noi, anche Spotify. Il prossimo pezzo allora è il nostro ultimo singolo, che si chiama Waste No More, fa più o meno così.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
3: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
2: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e cataloghi. Sia per quanto riguarda l'area medica, sia per quella giuridica, economica e sociologica.
3: Qui potrai consultare il materiale da te richiesto previa prenotazione, oltre a usufruire gratuitamente di molti servizi, tra cui accesso agli ebook di area sanitaria oppure accesso software per la bibliografia della propria tesi. Se sei uno studente di area sanitaria, hai la possibilità di studiare all'interno della biblioteca di facoltà, previa prenotazione, poiché, al momento, il numero di posti è ridotto per lavori di ristrutturazione. L'entrata libera è consentita dopo le ore 10 fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se tra una lezione e l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
2: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
3: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare Informati.
2: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO. Ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Scagno Sobrero. Ciao Rosa!
4: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche dell'UPO e io invito gli utenti, insomma il pubblico, a visitarlo perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, è un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti, che noi compriamo in più copie aggiornate alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione, perché se un libro non è catalogato non si trova, praticamente nessuno sa che esiste e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, il mio settore di attività, è la verifica e il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals, che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario che si occuperà di risolverla. Ecco, queste grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
2: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
4: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi che sono Novara, Vercelli ed Alessandria e ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scagna Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina, Cina e la biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara, e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, e poi la biblioteca di scienze e innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di Studi umanistici. Quindi la tendenza, come potete, insomma, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinari della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche. Vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
2: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
4: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono questi. Cioè, innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso...
1: Tre città, una sola voce.
0: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
9: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
8: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
1: Tre città, una sola voce.
0: 6

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
1: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
0: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Amalia Maria Mercouri syntyi vuonna 1920 Ateenassa. Hän opiskeli teatterialaa ja hänestä tuli nopeasti kuuluisa teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakoyanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa.
1: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023 Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
10: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio di Arendaggi di Catanzaro.
9: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
10: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. La gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia, sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione. e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
9: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
10: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono per prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco, quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o a fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe. Ma, come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così. Una famiglia poco numerosa, purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
9: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
10: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva vigilare nessuno, né altri animali né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Abbassai vicino ad Iside. E inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi. E ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisate medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini. Tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi. Si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata. Avanti e dietro, avanti e dietro. E noi dietro di loro, ovviamente. Ma una volta acchiappati, la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
9: Come si possono mettere in contatto con l'associazione e cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
10: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo ci è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto. Perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualcuna, qualche associazione nei paraggi, perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. L'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada. Perché non lo chiedono e non lo danno a vedere, ma sono affamati e spaventati. E magari il nostro aiuto potrebbe aiutarli a ritrovare la fiducia. Di modo per aiutare ce ne sono tanti. Ma alla base di tutto ci sta la volontà di farlo. Quindi mi raccomando, se ne avete la possibilità, fatelo. Non fate, donate. Non per forza il denaro, ma aiutate donando il vostro tempo. E fidate che sarete pienamente soddisfatti.
9: Questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów.
15: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
16: Ciao, ciao a tutti, grazie.
15: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
16: Tutto bene, qui c'è mal tempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
15: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
16: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
15: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi che voi siete un duo.
16: Sì, sì.
15: Da quanto fate musica, quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
16: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità, tutto sotto questo aspetto.
15: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
16: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
15: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera e vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
16: Bella domanda, allora, posso fare anche più di un nome?
15: Assolutamente sì.
16: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
15: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
16: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
15: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
16: Certo, allora quella che state per ascoltare Portavoce è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
17: Scrivo ogni momento.

0: La diversidad fuera la fuerza de un gran proyecto común.
1: De Gasperi nació el 3 de abril de 1881 en las montañas de Trentino Alto Adigio, también conocido como Tirol del Sur, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era muy pobre y profundamente católica. En el año 1900 se trasladó a Viena para estudiar filología y participó activamente en el movimiento estudiantil católico. Tras licenciarse, volvió a Trentino y trabajó como periodista en un periódico católico, donde participó en campañas para mejorar los derechos de la minoría italiana que vivía allí. Cuando el Imperio Austrohúngaro se desmembró en 1918, Trentino pasó a formar parte de Italia. Un año después, De Gasperi cofundó el Partido Popular Italiano y fue elegido diputado en 1921. En la década de 1920, Mussolini consolidaba su poder en Italia. En 1926, el régimen fascista prohibió todos los demás partidos políticos, incluido el Partido Popular. Sus líderes fueron expulsados de la vida política o forzados al exilio. De Gasperi fue arrestado en 1927 y condenado a 4 años de prisión, aunque fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI. Los siguientes 14 años trabajó como bibliotecario en el Vaticano. Durante ese periodo reflexionó sobre cómo conciliar sus valores religiosos con la acción política y de esa reflexión nació su obra Ideas para la Reconstrucción, base del Partido Democracia Cristiana, fundado en secreto en 1943. Tras la caída del fascismo, De Gasperi dirigió el nuevo partido y llegó a ser primer ministro, cargo que ocupó hasta 1953. Durante su etapa, Italia se reconstruyó sobre nuevos cimientos: una constitución republicana, unas instituciones democráticas más sólidas y una incipiente recuperación económica. Sus reformas incluyeron el derecho de voto de las mujeres, la vivienda, la reforma agraria, el desarrollo del sur de Italia y la inversión en energía. De Gasperi fue un firme defensor de la cooperación internacional. Creía que era indispensable restaurar el papel de Italia en el escenario mundial. Representó a su país en la Conferencia de Paz de París, el 10 de agosto de 1946, lo que marcó el regreso de Italia a la comunidad internacional.
2: Prendendo la palabra en este consenso mundial.
1: Al tomar la palabra en este foro mundial, siento que todo, salvo su cortesía personal, está en mi contra. Es sobre todo mi condición de antiguo enemigo lo que me hace sentir como un acusado, y también el hecho de haber sido convocado aquí después de que las personas más destacadas entre ustedes ya hayan alcanzado sus conclusiones tras un largo debate. Se esforzó por convencer a Italia de participar en el Plan Marshall de Estados Unidos y unirse a la OTAN en un momento en que Italia aún contaba con uno de los partidos comunistas más grandes de Europa Occidental.
0: De Gasperi comprendió que para dar un futuro a Italia era necesario crear un futuro para Europa, un futuro diferente del pasado, y así lo hizo. Supo encontrar compromisos, pero sin renunciar nunca a los valores en los que creía y en los que seguimos creyendo hoy.
1: Una de sus contribuciones más importantes fue abogar por la reintegración de Alemania en la comunidad internacional. Junto con el canciller alemán Konrad Adenauer y el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, defendió activamente la unidad europea. Tres hombres de regiones fronterizas, tres hombres perseguidos por el fascismo que comprendieron que las fronteras debían superarse para poner fin a los años de guerra. De Gasperi apoyó la declaración Schuman, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y promovió la idea de una política europea común de defensa. En 1951 intervino en francés ante la Asamblea del Consejo de Europa en Estrasburgo para subrayar la importancia de esa comunidad de defensa. Si solo creamos administraciones comunes, sin una...
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
6: Eurofonica.
7: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Pulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
6: Eurofonica.
8: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti, è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari. La presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
9: So basically I am here to send one clear message, and that is Tin Bota. L'Europa è con voi.
8: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
6: Eurofonica.
8: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.

0: Euro. Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non...
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
9: Perfetto, e cosa fate?
8: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
9: E come possiamo contattarvi?
8: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
9: Possiamo sapere l'indirizzo email?
8: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz hasło kształtowanie prawa Unii? Wielkie projekty, takie jak wspólna polityka rolna czy Europejski Zielony Ład? A może budżet unijny? Prawda jest taka, że większość przepisów unijnych najbardziej wpływa na życie codzienne mieszkańców miast i regionów Unii. A na straży ich interesów stoi właśnie Europejski Komitet Regionów.

0: sulle scuole, sui banchi, sui muri, e quindi ognuno cercava il suo nome d'arte. Io comunque, col fatto che facevo rap, ho detto voglio associare un qualcosa di più originale, quindi metrica, visto che è la cosa più importante in fase di scrittura, ho scelto questo nome d'arte.
1: E se metrica come nome d'arte è davvero originale, il titolo del tuo singolo lo è ancora di più. Si chiama Control C, Control V, è uscito da pochissimo su tutte le piattaforme digitali. Ci spieghi un po' come nasce questo copia e incolla e di che cosa parla?
0: Questo pezzo l'ho scritto in un periodo un po' particolare della mia vita, ero un po', non voglio dire depresso, però capito, quelle situazioni in cui sembra che non esci mai, quel loop, sì. Infatti è quello che ho voluto riportare un po' nel pezzo, quelle situazioni copia e incolla che stai facendo sempre la stessa cosa. E in più mi sono rifatto, diciamo, anche alla situazione della scena italiana, che è tutto un po' un copia e incolla, un po' tutto così cotto e mangiato, con sì. Le solite situazioni, le solite cose, però ci ho voluto mettere in mezzo il mio vissuto e le mie sensazioni, quindi un po' un loop, e quindi Control C, Control V, che adesso per assurdo mi ritrovo

0: guarda, per far sì che contro il C contro il V non sia solamente un copia e incolla lavorativo, ma lo diventi anche nella musica, guarda, tu devi continuare a farne tanti di contro il C contro il V, soprattutto tante altre canzoni, e vedrai che tra un po' ti riintervisteremo e ci dirai: guarda, sono riuscito a fare della musica il mio lavoro, vedrai. Ascolta, abbiamo parlato di questo copia e incolla emotivo, no? Però tu hai citato anche della scena italiana. Ora volevo parlarti un po' del copia e incolla nella musica, perché comunque è molto difficile non confondersi e distinguersi al giorno d'oggi. Tu, Metrica, che cosa ascolti e cosa fai per evitare di omologarti musicalmente parlando?
1: Musicalmente parlando, per evitare di omologarmi, io non ascolto rap da 5-6 anni almeno, sì, perché appunto non voglio dover prendere spunto da quello che c'è in giro, voglio che i miei testi escano liberi

0: provo sì, il beat certo. da internet e poi lo giramento in studio lo rifaccio con il produttore mm-hmm. che voglio salutare, è McAllister di Novara,
1: quindi è quasi un nostro vicino di casa, noi siamo di Vercelli.
0: Esatto, quindi vado con lui, mi metto d'accordo con lui, rifacciamo il beat, però è tutta diciamo farina del mio sacco e non ho ispirazione dalla scena. Ascolto di tutto, posso passare dalla musica elettronica a Lucio Dalla, Baglioni, tutto che non sia rap.
1: Ma ok, ma quindi in questo senso, cioè se io ti chiedessi cosa ne pensi del rap italiano in generale, secondo te come siamo messi a livello di scena rap dal punto di vista anche internazionale, cioè l'Italia in questo momento è forte oppure no secondo te?
0: No, ci sono artisti che hanno elevato tantissimo dalla scena del rap italiano e con tutte le collaborazioni che sono state fatte anche a livello mondiale, guarda Spera e Basta con rapper americani, lo stesso Easy, questo senza dubbio, però ecco in generale non saprei perché io do un ascolto molto in generale,
1: sì.
0: cioè capito?
1: Sì, sì.
0: So chi c'è nella scena, so che cosa fa quello, quell'altro. Ci sono molti artisti validi, però io nella scena italiana, se dovessi scegliere uno che non si definisce magari nemmeno rapper, per me è Caparezza.
1: Ok, è già
0: Rancore.
1: Un visionario. Sì, Rancore ad esempio è andato anche a Sanremo. Parliamo un attimo di Sanremo e i talent. Tu cosa ne pensi dei talent e un giorno ti piacerebbe andare a Sanremo, ti chiedo.
0: Sanremo non lo so, cioè io penso che alla fine tutti dicano magari all'inizio no i talent, però sono una vetrina molto importante.
1: Oggi come oggi,
0: visto che comunque anch'io non nego di aver provato la via dei talent, magari potrebbero dare una mano, possono dare una grande mano a livello di visibilità, anche se poi dopo magari le cose non vanno, comunque arrivi magari a un certo punto e la tua visibilità l'hai presa e è diciamo un po' la strada spianata tra virgolette,
1: sì.
0: potresti avercela.
1: Sì sì certo, forse è la strada più corta che uno potrebbe percorrere per salire alla ribalta, però è anche vero che bisogna poi cercare di mantenere un certo
0: hype. Certo.
1: Ecco, senza
0: certo.
1: dubbio.
0: Poi bisogna vedere tutto quello che c'è dietro, con chi stai, però magari sono dinamiche che nemmeno conosco perché non ci sono mai arrivato, quindi non voglio dire cose.
1: Certo.
0: No?
1: Sì, sì, chiaro. Ma parliamo di te, allora, hai detto che i tuoi brani non sono contaminati da ascolti di singoli attuali, comunque di adesso. Hai parlato di collaborazioni, volevo chiederti se c'è qualche artista in particolare con cui vorresti

0: brava.
1: Sì.
0: Altrimenti, se dovessi farti qualche nome di qualche persona famosa, oltre Caparezza, che vabbè, ok, Mondo Marcio.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe troppo lui, con lui fare un film. Lo stesso con Rancore, con loro. Okay. Altrimenti io sono una persona che non collabora, tendo a non collaborare con gli altri rapper.
1: Ma ok, quindi ti concentri più su te stesso.
0: Fanno perdere tempo, io ho i miei tempi, le mie cose, le certo. mie basi, i miei testi, quindi non mi trovo sì. a collaborare con altre persone.
1: Chiaro, e hai parlato di testi, come funziona l'approccio alla scrittura e che peso ha la metrica nei tuoi brani?
0: Allora, nella scrittura cerco sempre di inizialmente, quando scrivo un pezzo, lascio che venga tutto da solo.
1: Okay.
0: Sento il beat, in base al beat vado e esce fuori una tematica. Non parto mai con oggi voglio parlare di questo e questo. Lascio che il beat mi trasporti e poi tendo più o meno a avere una metrica abbastanza riconoscibile. E questo me l'ha detto più di qualcuno, quindi questo potrebbe essere un punto di forza, perché magari ascolti, i miei testi sono tutti diversi, tutte basi diverse, quindi
1: sì.
0: posso passare da un pezzo come Ctrl-C, che non riesco neanche io a identificare se è pop, dance, rap,
1: sì.
0: non riesco a capirlo neanche io che genere ho tirato fuori,
1: okay.
0: a magari a un pezzo old school, rap
1: okay.
0: old school.
1: Okay.
0: Quindi ogni cosa è sì.
1: Ok, comunque però la metrica è, diciamo, ciò che ti definisce meglio, il tuo marchio di fabbrica. Di nome
0: sì.
1: e di fatto, direi.
0: Sì.
1: Okay.
0: Poi ecco, tendo a parlare di cose reali, di cose che posso vivere io, che fanno parte di me, che possono mm-hmm. far parte di me. Non,
1: sì.
0: non tendo a strafare, non sono uno che se la tira, ecco, diciamo, detta papale.
1: E ascolta, metrica, sei al lavoro su nuova musica? I tuoi fan cosa possono aspettarsi in questo

0: sicuramente, questo sicuramente.
1: Benissimo, beh, comunque la pazienza è la virtù dei forti, quindi abbiate pazienza, ragazzi. Ascoltate Metrica, ascoltate il suo nuovo singolo, dove possiamo trovarlo, il tuo nuovo singolo, e sui social come ti chiami?
0: Sui social

0: prodotto da Piglet Factory.
1: Ok, perfetto. Quindi ragazzi, è impossibile non trovare Metrica, fate anche voi copia e incolla per cercare il singolo, per cercare lui e ascoltare la sua nuova musica. Perfetto Luca, noi ti ringraziamo, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, abbiamo spaziato tra un po' di cose e invertiamo i ruoli, quindi prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Yo yo yo, questa è Metrica, ascolta, CTRL C, CTRL D, vai!

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao ragazzi, bentrovati! Qui la vostra Erika per un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Andrea, voce chitarra dei Noveis. Ciao Andrea!
6: Ciao a tutti!
5: Per la prima volta i microfoni di Radio 6023 è una band nostrana. Siamo quasi vicini di casa, arrivate anche voi da Vercelli e siete una band rock indie con un passato alle spalle importante. Cantate in italiano, ma comunque vi ispirate ad un sound di sapore internazionale, giusto?
6: Giusto, sicuramente sì. La nostra storia arriva da lontano, siamo vecchi oramai.
5: Siete in attività dal 2001?
6: Sì, dal 2001. Siamo partiti volendo fare una tribute band degli Oasis e poi la cosa è naufragata. E un giorno ho portato quattro pezzi in studio nel lontano 2001 in italiano, non mi hanno ancora mandato via, siamo ancora qua.
5: E da lì è iniziato tutto.
6: Assolutamente sì, e siamo ancora qua.
5: Andrea, oggi parliamo del singolo estratto dal vostro ultimo album. Si intitola La mia vita ed è un brano a cui tu sei molto legato. Infatti l'hai fortemente voluto e hai detto essere l'algoritmo delle tue giornate.
6: Assolutamente sì, ho chiesto alla band di poter cantare un pezzo all'interno dell'album. Poi ho scelto quello che mi rappresenta più di più e quindi l'ho scritto, cantato e suonato quasi completamente. Tutto proprio a mettermi anche alla prova.
5: Un brano completamente tuo, quindi anche le liriche le hai scritte esclusivamente te?
6: Ho questo onere e onore di scrivere, di prendermi il carico di scrivere la maggior parte dei pezzi, quindi tutti gli album dei Noveis sono quasi scritti musiche e testi da me, tranne in questo album le parole di Bisogno di Niente che sono scritte, state scritte dal nostro cantante che è Massimo Di Nelli.
5: A proposito di scrittura, voi vi ispirate anche alle band inglesi, però scrivete esclusivamente in italiano.
6: È stata una scelta sempre precedente al 2001, in cui noi siamo stati lì per decidere inglese e italiano, poi alla fine abbiamo detto, beh, non ci avventuriamo in inglese, che doveva essere alla base una preparazione per esprimere i concetti molto più approfonditi, invece in italiano era più nelle nostre corde. Quindi.
5: Poi scrivere in italiano è qualcosa di più immediato, quindi arriva forse prima il concetto che si vuole esprimere.
6: Assolutamente sì, ma poi tra altre cose

0: crea così. Come funziona?
1: Di solito parte dalla melodia, dalle canzoni della melodia. Non parte prima il testo viene dopo. Con una melodia e con gli accordi sotto comincio a pensare di cosa potrebbe parlare. Magari non viene immediatamente. E poi ci sono i casi della vita, le giornate che portano ad affrontare determinate situazioni. Allora dice, è giusto parlare di questa roba qui, vorrei parlare di quella roba lì. E allora quando trovo l'argomento poi cerco di trovare la maniera per raccontare quel determinato argomento. È faticoso, nel senso che non è immediato. Di solito non mi siedo mai, dico adesso scrivo. Di solito le parole mi vengono durante la giornata, perché ho la melodia in testa e quindi mi vengono delle parole e me le appunto in un quaderno. Poi piano piano, con tutti i miei appunti, con tutti i miei ritagli, cerco di mettere insieme e piano piano si forma.
0: In questo caso ho notato che ogni parola inizia con la lettera maiuscola. C'è un significato particolare dietro?
1: No, di base no. Ho voluto ripetere quasi la mia vita, la mia vita, la mia vita, perché è un po' raccontarmi, un po', forse da un certo punto di vista poi è qualcosa che capita a tutti, perché poi se tu leggi il testo poi sono giornate sì, giornate no, giornate che sei, che vai a bomba, giornate che non vorresti neanche uscire di casa, quindi di per se stesse sono cose che capitano tutte di no, a noi. Come dico, alla fine è la semplicità della vita, è la bellezza della semplicità della vita, e quindi mi veniva voglia e ho voglia di raccontarla.
0: L'ordine delle tracce all'interno di un album di solito non è casuale, in questo caso il disco termina proprio con il singolo La mia vita, c'è un significato particolare?
1: Ci sono due significati, il primo significato è che per dare l'ordine delle canzoni ci siamo fidati a chi ci ha registrato l'album, che è Pietro Cuniversi del Fonograph Studio di Torino, perché io ho in testa un determinato ordine, però ero troppo di parte. Lui ci ha mandato le tracce nell'ordine che voi vedete. Mi piace pensare anche che l'ultima traccia però, che è La mia vita, è quella che secondo me penso io e pensiamo un po' tutti noi faccia da ponte come sonorità per il prossimo lavoro. Quindi le sonorità che trovi nell'ultima canzone sono quelle che penso e pensiamo di riproporre nel prossimo lavoro, quindi quello serve da ponte tra un lavoro e l'altro.
0: Siete quindi al lavoro per un nuovo progetto? Volevo chiederti, questo periodo di quarantena, come l'avete affrontata, se avete scritto, state scrivendo nuovi pezzi?
1: Assolutamente sì, perché praticamente avevamo del tempo da far trascorrere come tanti di noi, e quindi ho approfittato per riposarmi, per godermi la mia famiglia e tanto mettere giù nuove idee. Ho scritto una decina di pezzi abbozzati, alcuni da finire, però ci sono già una decina di pezzi. Abbiamo reso fruttuoso questo tempo di libertà condizionata.
0: E invece dal punto di vista delle sonorità, i punti di riferimento principali nel corso degli anni dei Noveis quali sono?
1: Partiamo come tribute band nel corso degli anni, poi io ho sempre mantenuto questo riferimento personalmente, quello di Noel Gallagher, in come scrivo, perché ho suonato, perché ho cominciato a suonare, perché ho formato una band. Però la fortuna è che abbiamo cinque componenti che invece arrivano da gusti musicali totalmente diversi, quindi da sonorità totalmente diverse. Della fortuna che è quello che io poi scrivo. In altre interviste ho fatto l'esempio quella del minatore, che io estraggo il prezzo grezzo, poi gli altri lo lavorano e fanno diventare un diamante, e quindi nella lavorazione degli altri componenti intervengono anche i gusti musicali di uno di loro, e quindi arricchiscono quello che avevo portato io. Quindi il processo è questo: io scrivo e il pezzo grezzo, gli altri con i loro gusti che vanno dal punk all'hard rock, piuttosto che alla rock più indie italiana, mettono le loro idee, i loro gusti, e trasformano una canzone che diventa un progetto e un prodotto esclusivo.
0: Hai parlato di gusti, hai parlato di generi musicali, allora sicuramente le sonorità britanniche vi hanno accompagnato, sono il vostro punto di riferimento. Questo album però contiene degli elementi nuovi come musica elettronica, blues e anche noise contemporaneo. Potremmo dire che sia un album in cui quindi avete sperimentato nuove sonorità, e queste nuove sonorità le ritroveremo nel futuro album che state producendo?
1: Assolutamente sì, grazie, come dicevo, al produttore, cioè Pietro Cuniberti, abbiamo potuto tramutare in realtà tutto quello che avevamo in testa, soprattutto abbiamo provato a sperimentare e lui ci ha secondato e ci ha preso per mano, e siamo riusciti veramente a fare un salto rispetto ai lavori precedenti notevole. E vogliamo continuare su questa strada, perché poi la contemporaneità anche delle sonorità sono quelle della mia vita, piuttosto che passare attraverso il mio matrimonio, e quindi mescolare non soltanto la musica rock con gli strumenti classici, ma farsi contaminare. Poi io non è che ascolto soltanto Edith, io sono patito anche dei Depeche Mode, quindi più elettronico di loro non c'è nessuno. Quindi mi piace comunque fare un passo e dare ad ogni album, ad ogni lavoro, sempre un passo in avanti, non fermarsi sempre sulle solite sonorità. E sicuramente il prossimo album, non dico che sperimenteremo del tutto, ma continueremo comunque sul filone della mia vita piuttosto che il mio matrimonio.
0: E quanto vi mancano i live, esibirvi a contatto con il pubblico? Quanto vi manca e se influisce anche nella vostra scrittura in questo momento?
1: Allora, sulla scrittura personalmente non più di tanto. Ti dico che ci reputiamo abbastanza fortunati, nel senso che essendo uscito l'album l'anno scorso, la maggior parte della promozione al vivo l'abbiamo fatta l'anno scorso. Per fortuna, avessimo ritardato di un anno sarebbe stato deleterio, nel senso che non avremmo potuto fare niente. Però non ti nego che avremmo continuato l'onda lunga dell'anno scorso, e quindi ci sono stati alcuni live quest'anno un po' importanti, alcuni festival, e quindi da un certo punto di vista ci dispiace, perché avremmo voluto continuare, come ti dicevo, l'onda dell'anno scorso. Sì, da un certo punto di vista ci riposiamo, da un certo punto di vista cominciamo a scrivere, ci portiamo avanti col lavoro, però se non si suona dal vivo è dura, nel senso che si vive di quello, non si vive di scrivere.
0: Certo, certo. Voi però comunque vi portate avanti per essere pronti quando la situazione ritornerà alla normalità.
1: Assolutamente sì.
0: Oltre ad ascoltare La mia vita in radio, su quali altre piattaforme possiamo trovare questo brano e soprattutto possiamo trovarvi a livello di band?
1: Ci trovate su tutti i social, che sono Facebook / Novace, o su Instagram come Novace Band. Sulle piattaforme tutte, da YouTube a Amazon piuttosto che Spotify, trovate il nostro album, lo potete acquistare, ascoltare, passare ai vostri amici e far sentire la musica di Novace a tutti. Quindi si può acquistare in tutte le forme possibili, scrivete Novace e ci trovate dappertutto.
0: Andrea, grazie per averci svelato in retroscena dell'album e della band, e prima di salutarti ti farei lanciare il tuo brano, anzi il vostro brano.
1: Sono Andrea di Novace e questa è La mia vita. Buon ascolto.

0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Ma hanno preso sul collo. Ecco.
4: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
3: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
4: sì,
3: che scendono.
4: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
3: Ecco, sì, ho capito.
5: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
3: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
4: Ma Volk, vada avanti lei.
3: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
5: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
4: Come? Ma come?
3: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
5: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
3: Sì.
5: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
3: È che non lo so.
5: Abbiamo queste chiavi?
3: No, perché le chiavi le ha...
4: Ma come le chiavi?
6: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Però. Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
4: Ma la conosci allora, professore? Ma
6: scusa un attimo. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
7: È la delegata della rete.
3: La delegata?
6: Abbiamo il nostro. Ma la delegata della rete, quindi.
5: Dunque, si fa qualcosa?
6: Sì, come no?
3: Scusi un attimo.
6: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
3: Apro la porta.
6: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
3: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
6: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
4: Professore!
3: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
6: Dai, apri sta porta.
5: Allora.
3: Momento che...
5: Apro...
6: Giustamente.
4: Volk, però apra
6: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, tutte le volte! Vai, che sigla, mandate sta gamba, sigla!
8: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è Sril?
6: Attenzione classe!
10: Trentellone!
6: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
6: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
3: Scusa.
6: Ma mi dispiace
3: scusate, non lo farò mai più.
6: Allora, signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
4: No.
3: Le sarà la pressione.
6: Benissimo.
5: Calmiamoci.
6: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino, e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza, che c'è un po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
5: si glugga?
4: Esatto, già mette
6: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
3: può anche dire tonic.
4: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
3: A braccetto, va bene.
5: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
6: Evidentemente c'è qualche
4: grazie, grazie amministrativo.
6: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
5: Ma dove siamo?
3: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
6: purtroppo, purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo, che siamo qua.
4: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
6: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
4: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
6: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @6023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo. Altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
3: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
6: TikTok.
3: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani, e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
4: la certo. E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
6: Ma non è vero, ma non è vero.
5: Allora, signori, allora.
4: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo Peste di Colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
6: la Madonna, la che glu bottiglia glu glu,
4: tutti quanti con la sete, via, vai.
6: Ma visto, ma visto che ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia
4: c'è un bottiglione proprio.
5: Venitri, signori, perché bisogna ricordiamolo.
4: Giusto. Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
6: No, in caso
4: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
6: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
3: Andiamo con la prima traccia
6: che forse è meglio.
3: Perché, bravo, ecco.
6: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite capito. Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
3: Non si preoccupi.
6: Se sono sbagliato, perché alla nome. Fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza
3: Madonna che
6: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
4: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

che non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35.000 rispetto al rapporto completo. Quindi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orario da 110 all'odio può nascondere le magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì, un po' diciamo freschissimo, ruvidissimo, che roll, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Io stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, una cosa, questa sì, che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada!
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore. Scusi.
0: Prego!
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella!
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Oh, che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
0: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso, lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap, non è un
3: fantastico
2: problema. Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: No, cioè, contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: L'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, avanti, che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: Avanti, che sto scappando! Sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì! Chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No! Ravaioli, buonasera! Siamo il prof... Brutta!
1: Sì, pronto! Un attimo, ci andiamo!
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Se, aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di quella tre, ci sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti Ravaioli, la nostra pronto. Ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Ma so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas, the Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Ravaioli, non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Bussaccia, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da Kansas.
3: Il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, ne? Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, va bene, altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. No, appena passato
1: Odessa,
3: direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
3: Sempre tutto.
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sta a parlare con voi? tre busoni, ma
0: no,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, per le tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri, stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, né?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Non devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo.
3: Anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
3: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì c'è una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito,
1: è
3: vai.
1: Una cosa,
0: quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora!
3: Dica!
0: Ravaioli! Io
3: spero che
0: pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Lei dov'era? No, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
5: Abbiamo capito le ultime due
0: non abbiamo capito
1: Scusi, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi. Della nostra nuova, è scritto proprio così.
4: Beh, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non... stia zitto, lei, stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vada avanti.
1: Insomma, questo cambio è trasportato con 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
6: anche il Volk piange.
1: Sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat. Che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati mezzo a 4.000 pezzi.
5: Immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro e è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare.
7: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
1: Esatto. Questa cosa qua. Comunque.
6: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
6: Diventi cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo.
6: Sì?
8: A stronzare, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a zozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, già, mi rismonto.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
5: Era doveroso, come diciamo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair di finale, diciamo
5: esatto. Sì, era un po' così. Però,
1: il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skynair.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma
1: dai,
2: la chiediamo così.
3: Perché quindi, dobbiamo tagliare sempre così?
0: Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante, solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con... Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso, vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora...
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti, vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: Un attimo, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Ah, ok.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì? No,
0: ma... no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai.
0: Però ci sa fare, c'è bisogno dirlo.
3: Squittatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
3: Adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua,
0: No, no, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tantissimo, visto che parlo un lombardo
0: perfetto, proprio si sente lombardo
3: assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanziosità che mi porta appresso quando entro.
0: Certo, la sbaldanziosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No, c'è un
3: problema alle orecchie? No. Lei, Spolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, guardi uno che c'ho
1: lei,
0: occhio.
1: Io glielo dico e ha un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, fisicamente guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: una... Ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo, vedete che siete degli scalcagnoni che non capite proprio niente.
0: Porche...
3: Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail, dove, su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo.
0: Toro, ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu,
1: no,
0: perché sennò
1: io non ci parla, cioè, no, parlaci io, tu. Io, le lasciamo
3: lo spazio. Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché
1: poi... Va bene, lascia non importa, stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, così. Ma ci dice a cosa serve
1: ecco, cioè,
3: certo, l'app si chiama
4: non si è capito,
0: scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente. Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
0: che cerchiamo
1: notizia,
0: di
1: vorremmo cercare di concludere, perché
3: 3 mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel
1: quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Food Stress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, sì. E vabbè.
4: Fatto, finito, parola. Finito adesso,
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, la sderenata. La sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, differenza al vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io guarda, lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così!
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio!
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco!
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va?
3: Ciao!
1: L'applicazione!
4: Come dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: scena.
1: Oh, e tanto
0: già ha detto a che serve. E tanto ce l'ho detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no. Allora,
1: forse
3: facciamo così.
1: Ha detto
3: facciamo
1: no.
3: Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri 3 mesi, Altri 3 mesi.
1: 3 mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto
3: se lo ricordi?
0: È lui che
3: sì,
0: la
3: ringrazio. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mette io, prendo io per i pallettoni.

0: ci metti 2 ore e 20 per fare la bellezza di 22
1: chilometri.
2: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
0: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
2: È un'auto nuova?
0: È un'auto, a guardarla così da.
2: È un'auto
0: foto,
2: ibrida?
0: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
2: Oh, okay, la sua macchina, sì.
0: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
2: Ma no!
0: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore. Purtroppo
3: fantastico.
0: È stata anche imbrattata, purtroppo . Come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signora.
2: Lei
0: si è vendicata, signora. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, vedete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
1: Se lo cercate proprio scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe. Ah,
0: certo, io uso quel motore di ricerca lì.
1: Ecco, adesso si capiscono tante cose.
2: Uniweb.it. Però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
0: Esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
2: Alla pace del sassolino.
0: Diciamo che insomma, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia. Tranquillamente, e poi si porta a lavare, tranquillo, e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
0: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Alborosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
1: Pensa.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre.
1: Anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
2: segnalare. Io già sto sapendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini lei, che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i frumpen, i trumpen, i grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frumpen, uacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
1: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groove, il mruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No,
2: la virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
1: faccio il
0: Grufen? Trufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: Non
0: lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorge.
1: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si intrighi per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Tassuglia.
5: Sì, pronto, che comandante a Genova da Suevi
1: Bam. Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene, perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno,
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: Vengi
0: qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia, che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica.
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come andate a Genova, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che ci ritrova lì vicino.
1: Certo.
2: No, certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto. Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuo ad averlo quindi, come sempre.
2: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzolino e pane non li dai, non li, quindi.
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva.
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
5: Peccato, perché sennò il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Aspettate un attimo che sto passando sull'oceano indiano. Aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'oceano indiano?
5: Signor comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che più veloce taglia i tempi. È così.
5: Ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa niente. C'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su un aereo. Tocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente. Stia calmo. C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante. Me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti eoni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia. Che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo. Vistino
4: bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
4: Allora, basta, perché non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
4: Comandante... Se vuoi, facciagliela dopo, eh? Se la vuole, convita.
0: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che aggancio il telefono, perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di chiuda.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima.
2: Grazie. Buona serata.
0: Abbiamo avuto quindi
4: due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito.
4: Facciamo scendere. Sì, qui, comandante della 0 per Tassuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo. Però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
4: allora facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stirione, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
2: Lei ha mangiato?
4: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: succede.
1: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
0: via.
4: Esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
4: Pronto?
6: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardando un'altra parte, no?
2: Ma c'è tutti i fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
2: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
7: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati, biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia. Però...
7: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Bene.
2: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
7: Ma no, ma che posso vero? Cioè...
2: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino. Quello.
7: Sì, esatto.
2: Quello.
7: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
2: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
7: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
2: No, ragazzi,
7: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
6: Sì.
7: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
7: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dove hai parcheggiato la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
7: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
7: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti sanno. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa,
7: volevo passarle
0: la domanda, mi scusi, mea culpa.
7: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
7: Esatto.
2: Il romantico in crisi al sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì. Con cui litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
7: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
6: mia. Autogrilli.
7: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte: oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
7: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere. Mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
7: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
7: Ah!
0: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
7: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
6: calmo,
0: sulla
6: griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
7: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e lui sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
7: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
7: sì,
0: va bene, scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
7: Sì?
0: Sì, no, ce la deve fare.
7: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
7: Mamma mia, una bovica, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
7: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa migliore.
8: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè.
7: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
0: È vero, è vero. Confermo.
7: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
7: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso poi insomma abbiamo.
7: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi. Perché sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore.
7: Comunque. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa.
0: Ah,
7: che sicuramente che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, infatti avevo dimenticato tutto.
7: Perfetto, perfetto.
0: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissimamente, abbiamo una bellissima scaletta.
7: Freschissima,
2: scritta,
7: capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
7: Esatto, poi in memoria...
0: Legga,
7: in memoria
0: di bene il titolo.
7: Cioè in memoria di venerdì...
9: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
6: Cosa?
0: Ma perché?
7: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. La chicca. Prego.
2: Fantastico.
7: Pronto?
2: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
7: Sì.
2: Ma scusate.
7: Sì?
2: Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
7: si ricorda,
0: non lo so.
7: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità.
7: Se vuole legga questa, però, insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: devo. La scelta è la sua, lei il titolo lo sa, l'artista.
2: Allora,
0: lo sa,
2: il
0: la
2: titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
7: Sì?
0: Sì? Lo dica.
7: Sarà?
2: Porconando.
7: Porconando. Dica quello vero, per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
6: Dica.
2: Shakerando, signori, di
7: chi? Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava porconando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
7: Bei momenti. Ce la

0: bebe, tu non sai che cosa mano. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio Robe. Si chiama Robe.
1: Scusate, allora, il... avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei
3: sono più gentile. Mamma, io ho paura di rispondere a questo.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di finato, ci rifornisce di
1: Barbie. Ma di spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì

0: trasmissione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh. Radio 6023.

occhi sinceri, a volte spaventati, per uno sgrido in più, ti sei buttato giù. Mio amico ha quattro zampe, i problemi della vita sono tanti, so che tu ascolti, mi capirai, se qualche volta mi pentirò.

come la pensi,

quel letto d'ottone in cui mi accoglievi, giovinetto, il radiogrammofono che prendeva tutto. Quando ti portavo in quel caffè, prego fragole con panna, dicevo, e superbo ti guardavo, mentre l'altro mi ricambiava con disprezzo.

seppi della tua morte e rividi i tuoi boccoli e sul tuo viso la sorte. La mia memoria trae fuori i ricordi da un cappello

ho avuto delle gioie talvolta, si dormiva tutti e tre, io, tua madre e te nello stesso letto, ma che innocenza, che santa trinità, era un gesto d'affetto e di rispetto, ho memoria perché mi inganni, perché come se fossi vento, mi butti questa polvere negli occhi, accarezzavo le tue ginocchia e il tuo semplice cuore era contento, ho avuto delle gioie, sì, ti ricordo così, povera Giulia.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo. Anzi, l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta alle radio universitarie di Min e do Algarve.
8: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
11: Uniti nella diversità.
12: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
13: Ebbene sì, sono molto, ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
12: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto. Per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come El Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
17: Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
5: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
6: E Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
17: Eurofonica.
16: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
18: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
19: I think it's because increasingly policy is guided by data.
20: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
19: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
16: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
19: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
20: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
16: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
19: Well, in practice it's it works as a cooperative system. We call it the.
20: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso. It's available
16: for everybody to use. Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
19: Overall, hundreds. I mean, you've got...
20: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
16: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
20: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
19: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
20: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione Europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistiche, visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
12: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia, con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così, il 2 maggio, il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica, Trento.
0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
22: Ciao!
21: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
23: La mia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed. The women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
24: Eurofonica!
22: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
25: E a seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
22: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
21: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
22: È una comunità irachena di origine e lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati i peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
25: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
22: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie, di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
21: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina anti-uomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
22: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria, e le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di questa atrocità.
25: In che modo lo stanno facendo concretamente?
22: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
21: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
22: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
25: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
22: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
21: Io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
1: Jaizat Sakharov e Fakhr.
2: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento, come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento Europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del mare. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando, dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso è Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di, in qualche misura, di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato la scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato e che anche noi abbiamo ribadito è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta, che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: Non era quella.
1: Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbulenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, i valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: Beh, in un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, prima decisamente
1: no. Ancora fotocopie?
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del Corpo Europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte si discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere. E la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Che lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in
1: rassicurare
2: teoria, sì.
1: Tutti. In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
6: Eurofonica!
7: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
8: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di di lavoro, di costruzione di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei, e dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
6: Eurofonica!
7: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
8: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
1: Eurofonica.
2: Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma in Gramaro questi.
1: In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
9: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
9: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato
6: con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto? Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa, non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante, 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario e assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera. Io parlo di manodopera, ma c'è manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale, diciamo, di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso. Non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
2: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
6: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti. No, il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche dal nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
0: Regolamentata.
6: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
9: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
6: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così
9: attoniti.
6: Sì, ecco, io dico così, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze, eccetera, necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte, diciamo, imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
1: trova in tutti i settori, in questo, tutti poi, settori. In questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficili.
6: È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
3: Certo.
6: Allora, a questo punto il problema che abbiamo messo in campo, abbiamo proposto noi, è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che certo. metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come è noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso. Cioè,
1: sto già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però.
6: Beh, quello secondo me mai rinunciare.
1: Ci dobbiamo provare.
6: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè, noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, sì. abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, che ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali, sì. sono cose che
0: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Rientriamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Ah,
1: sì,
2: no,
1: sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso il premier Italia. Sì, sì.
2: E pensa e ci che sarà un nuovo governo ora, magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensa te, un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E okay. Cosa succede? Voi mi direte che gli frega l'inserviente lituano che sta qui a pensare che il governo Renzi è caduto. Beh, insomma. Ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre
2: preoccupata.
1: Sì, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre insomma cavilli abbastanza importanti. Il primo, l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono ovviamente la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano, che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
2: nuovo anno, ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles agli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a Ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
0: stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente sì, si voterà anche in Francia, in Olanda, in Germania, ma noi ci siamo chiesti in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia tornare arrivare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile a testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah,
1: e
2: pensavano
1: i deputati,
2: di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. Noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo.

0: LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: Ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
2: Beh, diciamo che salvo sorprese, il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
2: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
2: Vedi, siamo acceleriamo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
0: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
3: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
4: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumì in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 ed i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodesk, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le 1000 opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
6: Eurofonica. Eurofonica.
7: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
2: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
1: Noi ci ricordare i social?
0: Io volevo ricordare di seguiteci sui social.
1: Ma hai una voce stranamente simile
2: familiare,
1: a quella che appena
0: da prima. Ma guarda, comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
1: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
0: Marco Napoleoni,
1: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
0: Ciao
9: Eurofonica.
0: Eurofonica.

0: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo. In questo episodio parliamo di come vengono distribuiti i seggi.
1: Come organo legislativo dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo rappresenta gli interessi di milioni di cittadini in tutti i 27 Paesi membri. Al di là delle affiliazioni e degli orientamenti politici, la distribuzione dei seggi al Parlamento rispecchia l'impegno dell'Unione per la democrazia e la rappresentanza. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 deputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali.
0: Per capire meglio come funziona il processo democratico europeo, vediamo più da vicino come vengono distribuiti i seggi tra i vari paesi dell'Unione. Il principio applicato è quello della cosiddetta proporzionalità degressiva, introdotto dal Trattato di Lisbona. Funziona così. Ogni paese viene assegnato un certo numero di seggi. I paesi più grandi ne hanno di più, quelli più piccoli di meno. C'è però anche da considerare che un deputato di un paese grande rappresenta un numero di persone maggiore rispetto a quello di un paese piccolo.
1: Ad esempio, la Germania, che è il paese più popoloso dell'Unione Europea, elegge 96 deputati, più di qualunque altro Stato. I paesi più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro ne eleggono invece solo 6, che è anche il numero minimo di deputati previsto dai trattati. La Germania quindi detiene un seggio per ogni 860.000 abitanti, Malta ne ha uno per ogni 90.000 abitanti. Questo sistema garantisce che il voto di ogni europeo abbia lo stesso peso, a prescindere dal paese in cui viene espresso. Una volta eletti i deputati si dividono in gruppi organizzati in base all'affiliazione politica e non alla nazionalità. Nella nona legislatura, dal 2019 al 2024, il Parlamento si è diviso in 7 gruppi politici. Ma questo non è un numero fisso. Per dar vita a un gruppo politico ci vogliono infatti 23 deputati provenienti da almeno un quarto dei Paesi membri.
0: Dopo le elezioni europee del giugno di quest'anno, l'assegnazione dei seggi offrirà uno spaccato del panorama politico europeo in tutta la sua diversità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'elaborare leggi e politiche che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone in tutta Europa. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui votare è così importante.
1: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva. E ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: W 2005 roku obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wówczas rezolucję, której ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust pochodzi z greki i oznacza ofiarę całopalną, to też prześladowania i zagłada 6 milionów europejskich Żydów, których dopuścili się naziści i ich kolaboranci. Wysłuchaj tego podcastu i dowiedz się więcej o tym, co działo się w Europie podczas II wojny światowej i po niej. Na długo przed dojściem nazistów do władzy Antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.

dammi solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi è esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
2: E poi i Bundabash con Per un milione.
3: Quante bugie ci siamo dette amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Happy time!
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

Yeah. Me and all my, yeah. Me. Yeah.